Per Conti, per Pali, bellissima Clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indice bastoni. Per Conti, per Pali,